0: tristezza, penso ciò che ci ciò sanzi ciò piai, ne fucca a se ci peci egere.
1: Dankó Rádió Miskolcon FM 102,3 A Magyar Zene Rádiója.